0: Steven, vorrei guarda con tua moglie.
1: Ah, da sempre lei, casa maschio XXL, no 3720, Android Swiss lever tattoo.